0: La nostra Roma.
1: La nostra. La nostra. La nostra. La nostra. La nostra. La nostra.